0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Un artista che si preoccupa di non ferire, offendere, far arrabbiare mai nessuno. È un artista che non sa fare il suo mestiere, perché limita la sua creatività.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 4.
5: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: La volta in cui ho bruciato la mia chitarra fu come un sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.

0: Netta, bollicine e Wine Experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Gioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
12: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Classics
14: 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
1: It's 6.59 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha battuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti prima ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Liana e il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kovalyov-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade, sulla 1 Firenze-Roma. Un incidente si è verificato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano-Soratte in direzione della capitale. Un incidente segnalato anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord allo svincolo di Alto Pascio. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Infine, sulla statale 547 di Guasila, rallentamenti per lavori in corso tra Segario e Senorbi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Wake up! On Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno, buon sabato 6 giugno 2026. Facciamo subito gli auguri a una delle mie migliori amiche. Auguri Costanza. Non ci ascolta perché vive a New York, ma insomma le farò sapere che l'abbiamo pensata tutti e tutte quante. Io sono Viola con voi qui a Breakfast in Rock, la nostra colazione, quella del weekend, quella delle persone che si svegliano presto anche il sabato e anche la domenica. Insieme fino alle 10 abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Le ho preparate io. Sì, le ho preparate io per voi, ma soprattutto a me, sapete, come sempre piace prima di iniziare sapere cosa state facendo voi, quindi mandateci il vostro buongiorno, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e i programmi super della giornata, chi lavora, chi va a correre, chi si sveglia presto perché non dorme. 342 41 41 411, ci interessa tutto, assolutamente. Allora partiamo come sempre con la nostra cosa preferita, i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Ci sono gli Offspring, questa You're Gonna Go Far, Kid.

0: Chris Cornell con Before We Disappear qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni.

0: parte. Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299€. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa.

possiamo dire un sabato stupendo se ci sono i Black Keys, ma oggi grande grande musica come sempre. D'altronde questa canzone si chiama Gold on the Ceiling, brano che è la seconda traccia dell'album El Camino, leggendario settimo album dei Black Keys, uscito in realtà un po' di anni fa ormai, nel 2011. Ecco, quello è stato un anno particolare per i Black Keys, perché in quel momento Dan Auerbach e Patrick Carney stavano vivendo la classica non per tutti, però insomma per gli artisti, esplosione di popolarità clamorosa. E però noi sappiamo che a volte il successo è anche accompagnato da persone che se ne vogliono un po' approfittare, e parla proprio di questo la canzone. Il titolo tradotto letteralmente significa oro sul soffitto e si riferisce un po' a una gabbia dorata, o comunque a un successo che sembrava molto vicino, quasi tangibile, ma che poi un po' è bloccato da qualcuno. E Dan Auerbach ha raccontato che questa canzone parla proprio dei falsi amici, delle persone in questo caso dell'industria musicale, ma che poi, se posso dire, possiamo trovare ovunque, anche nel mondo del lavoro. Comunque queste persone che cercano di controllarti o di arricchirsi alle tue spalle proprio quando arrivi al successo. È un po' un inno di ribellione contro chi ti tarpa le ali. Ecco, allora noi vogliamo iniziare la puntata così, diciamo no a chi ci vuole fermare, no a chi ci vuole tarpare le ali, andiamo dritte per la nostra strada bella. La musica quando ci carica, assolutamente. Allora continuiamo, perché adesso ci sono i Picture Days, questa è Giants.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Fontaines DC con la loro favorite dall'album Romance, l'ultimo, quello del 2024, album stupendo ritrovato qui a Breakfast in Rock. Adesso rimanete con noi perché fra poco arriva un super Virgin Classic firmato dai Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
3: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
19: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
25: Virgin Classics
26: 1971.

1971, l'anno di questo Virgin Classic, è firmato da Led Zeppelin e si chiama Rock and Roll, proprio in tema con questa radio, con questo sabato mattina super super carico. Io sono Viola con voi fino alle 10 e finalmente qualche giorno fa è uscito il nuovo album di Paul McCartney, si chiama The Boys of Dungeon Lane, e ora ne parliamo perché è un album stupendo. Per capire un po' questo disco bisogna partire dal titolo. Dungeon Lane è una vera e propria strada di Liverpool situata nel quartiere working class dove proprio Paul McCartney è cresciuto. Allora, io non sono mai stata a Liverpool, per quelli che come me, quelle come me che non sono mai state, prendete Google Maps, andate al centro di Liverpool, prendete una macchina e fate 30 minuti di macchina, ecco, 30 minuti di macchina fuori Liverpool, dietro al John Lennon Airport, quindi dietro all'aeroporto, c'è proprio questa via, Dungeon Lane, e lui, Paul McCartney, prendeva questa via per uscire un po' dal suo quartiere e scendere fino alle rive del fiume Mersey. Lì di fronte lui vedeva questo luogo come una porta d'accesso simbolica a un mondo magico, no? Fatto di sogni adolescenziali, di questi pomeriggi liberi, di bar fumosi, di chitarre che magari costavano meno rispetto ad altre zone di Liverpool. Insomma, tutto questo album rappresenta la sua vita prima del successo, e i boys del titolo sono lui, i suoi amici d'infanzia e ovviamente anche i primi compagni di avventure musicali. Insomma, è un album pieno di emozioni in cui Paul McCartney mette tutto se stesso, suona anche tutti gli strumenti, ma in questa canzone la batteria è suonata da Ringo Starr. L'ascoltiamo, si chiama Home to Us.

0: Sono Red Hot Chili Peppers con Soul to Squeeze a chiudere questa prima ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCOM 24
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock. Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7:58 minuti.
6: It's 7:58 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Kuwait sotto attacco, pioggia di missili e droni nemici. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader dell'Iran sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le élite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni dà forfait al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lialna, è il padre di una compagna di classe della vittima. Era già stato denunciato 3 volte in passato per abusi su minori. Il presidente Macron ha commentato: è chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile. Il premier Le Cornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli, Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no,
8: sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: eh beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
3: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 Caserta a Salerno si è verificato un incidente tra Palma Campania e Sarno procedendo in direzione Salerno. Sulla 13 Bologna-Padova un veicolo ha perso il carico tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando in direzione Padova. Sulla 19 Palermo-Catania rallentamenti per lavori nell'area di servizio Gelso Bianco. Un veicolo in fiamme sulla 21 Torino-Brescia allo svincolo di Bruni Stradella in direzione Brescia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Sabato 6 giugno inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con David Bowie.

0: I Green Day con Pollyanna chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù
3: a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

nel 2011, loro sono i Cranberries e questa canzone è Tomorrow. Super super bello riascoltare la voce di Dolores O'Riordan. E a proposito di grandi donne che sono state, sono tuttora delle grandi icone, ho pensato a Diane Keaton, una grandissima attrice che ci ha lasciati qualche mese fa. Lei è un'icona indiscussa, attrice appunto formidabile, donna stupenda che da sempre ha espresso e dimostrato nell'arco della sua vita e della sua carriera l'importanza dell'essere emancipate, anche e soprattutto attraverso la diversità, l'originalità, il fatto di essere fedeli a se stesse. Per questo ha ispirato tantissime donne, non solo attrici o aspiranti attrici, ma è stata proprio un'ispirazione anche solo per l'approccio che una persona può avere nella vita, non per forza a livello lavorativo. Vabbè, una icon, una grande. E con la sua insomma morte lo scorso ottobre a 79 anni, oltre all'eredità di tutti i film che ci ha lasciato e che possiamo assolutamente riguardare, Diane Keaton ha lasciato un intero universo privato frutto della sua creatività. Quindi alla una grande collezione di opere, una grande produzione artistica e personale, un grandissimo guardaroba che l'ha resa comunque celebre in tutto il mondo, questi 550 oggetti che adesso sono all'asta. Quindi se qualcuno fosse nei dintorni di New York o LA, Los Angeles, può andare a partecipare all'asta per prendere qualcosa di Diane Keaton. Ecco, vorrei così chiudere questo argomento con una frase che ha detto sua sorella. Ha detto: questa collezione riflette non solo una vita passata a guardare, ma una vita passata a vedere lo stesso. E già da questa frase secondo me possiamo imparare e, boh, non lo so, viverci questo sabato in maniera migliore. Intanto però ci sono anche i Kasabian, questa canzone si chiama Great Pretender.

0: Il 3 luglio saranno gli Hay Days di Milano all'Ippodromo SNAI San Siro i Florence and the Machine, appena ascoltati qui a Breakfast in Rock. Adesso rimanete con noi, torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato da Iggy Pop.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Virgin Classics 1977.

Cosa ci ricorda questa canzone? Beh, direi Trainspotting, perché è proprio canzone colonna sonora di questo film. Era Iggy Pop dal 1977 con la sua Last for Life. E se pensiamo a quante storie conosciamo che riguardano l'arresto, proprio l'arresto, la più classica delle notti in cella, delle nostre rockstar e dei nostri artisti e artiste preferite, ci viene in mente subito la famosissima notte del 21 marzo 1976 a Rochester, New York, dove Iggy Pop e David Bowie sono stati arrestati perché avevano della marijuana con loro. Ce lo ricordiamo questo arresto perché c'è un mugshot, c'è una foto segnaletica di David Bowie di quella notte che è rimasta iconica, perché non lo so, David Bowie è stupendo in quella foto segnaletica, cioè veramente sembra un servizio fotografico fatto apposta, invece non era stato arrestato veramente. C'è un'altra storia molto simpatica che riguarda però Alex Capranos, voce dei Franz Ferdinand. Devo dire che questa storia è, non so, uno dei miei peggiori incubi. Lui cosa ha fatto? È andato in tour con i Franz Ferdinand in Russia un po' di anni fa, nel 2005, fecero San Pietroburgo e Mosca, due date. Poi hanno detto vabbè, dobbiamo tornare a New York a fare le nostre cose. Vanno in aeroporto e arrestano, fermano Alex Capranos perché pensano che sia una spia. Ecco, io sarei impazzita. Vabbè, poi non so, sai, la voce dei Franz Ferdinand, insomma, in qualche modo te la cavi, infatti poi sarei cavata e dopo una retta l'hanno rilasciato. Io penso che sarei ancora lì, non lo so, spero non mi succeda mai. E quindi andiamo avanti con la musica, perché mi sta venendo l'angoscia, va bene. I Black Moods, questa canzone si chiama Time Bomb.

0: La fama ha spesso l'effetto di disconnettere le persone e portarle all'implosione. Pensi che potrai entrare in contatto con tutti, invece il successo ti allontana da tutto. E tu rimani a fare lo spettatore.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

0: Gelli Gallagher con Rock and Roll Star chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album, Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8 e 58 minuti.
5: It's 8:58 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention al rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bonelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: Eh
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
10: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si resta in coda per un cantiere tra Genova-Bolzaneto e Busalla, procedendo in direzione Milano. Code sulla A21 Torino-Brescia, tra Casteggio e Broni-Stradella, procedendo in direzione Brescia. Un veicolo ha perso il carico sulla 13 Bologna-Padova, tra Boara e Monselice, in direzione Padova. Rallentamenti sulla statale 534 di Cammarrata e degli Stombi, tra Stombi e Doria, in direzione della statale 105 di Castrovillari. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 1 via Aurelia a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Sabato 6 giugno 2026, meno 6 giorni al concerto di Lenny Kravitz a Firenze. È proprio lui che apre questi 20 minuti di musica senza interruzione del Fed Rock con una delle sue canzoni migliori, possiamo dirlo. Si chiama California.

0: Lady Madonna, i Beatles, canzone stupenda che chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano... e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tuo l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Inizio conto alla rovescia.
23: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
24: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

di Placebo con A Million Little Pieces qui a Breakfast in Rock. Buongiorno ancora a tutti quanti e tutte quante, magari qualcuno si è svegliato adesso, sì, vi perdoniamo e vi ricordo che potrete sentire live i Placebo il 6 novembre a Milano all'Unipol Forum. Voi direte vabbè, a novembre manca ancora tanto tempo. No, il tempo corre, va veloce, quindi prendiamo questi biglietti, ci vediamo sotto palco assolutamente, ve lo dico perché è bello ogni tanto incontrarvi, vedervi. Ora mi prendo qualche secondo per ringraziarvi, perché voi ci siete sempre, ci dimostrate tutto l'affetto che provate per noi. Siamo un po' una grande famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio, quindi grazie, noi vi siamo molto grati e molto grate. Voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante. E tra l'altro è bello quando ci incrociamo, un mix questa parola, incontriamo e incrociamo ai concerti, quelli estivi. Molte volte ci trovate lì con il nostro track, ci vedete in diretta e poi ci venite ad abbracciare, facciamo le foto, chiacchieriamo, ci conosciamo, insomma è tutto stupendo. Allora vi ricordo anche di fare sempre un giro sui nostri social e sul nostro sito virginradio.it, dove potete trovare tutte le cose che vi siete persi, tutti gli speciali, le repliche, le gallerie fotografiche, gli articoli delle ultime rock news e tutto l'elenco dei concerti che magari mi dimentico, mi perdo dei pezzi. Ecco, non mi perdo questo pezzo perché è veramente vicino. Il 5 luglio ci sono i Foo Fighters agli High Days, Ippodromo Snaila, ma ora li ascoltiamo. Questa è Window.

0: White Lies, questa canzone si chiama Am I Really Going to Die? Speriamo di no. Rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Queen.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa?
0: È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Virgin Classics
24: 1974.

1974, l'anno di questo Virgin Classic firmato dai Queen, si chiama Killer Queen. E allora parliamo di un'altra canzone dei Queen, anzi di un altro videoclip, non so se ve lo ricordate, sicuramente sì. La canzone è Bicycle Race e il video sono donne nude che vanno in giro in bicicletta. Ve lo dico perché a Londra il prossimo fine settimana torna questo famigerato World Naked Bike Ride, cioè migliaia di ciclisti pedaleranno per le strade di London e lo faranno totalmente nudi. Io, perché voi direte? Non lo so, però è vero, ho cercato le foto, effettivamente sono tutti nudi. È un evento annuale piuttosto audace, possiamo dire, che sfreccia in città ogni estate da 21 anni, pensate, con l'obiettivo di rendere il mondo un posto migliore. Cioè, da un lato c'è il divertimento, questa cosa che non so se sia così divertente andare nudi in bicicletta, però in realtà si spogliano per una causa, anzi per diverse cause. Questa World Naked Bike Ride si svolge ogni anno per protestare ad esempio contro la dipendenza globale dal petrolio, frenare la cultura dell'auto, lottare per i diritti dei ciclisti e anche celebrare la libertà del corpo. Ecco, questa corsa in bici a Londra si terrà domenica 14 giugno. C'è un sito se volete andare a vedere i diversi punti della città da cui si parte e magari partecipare. Questo fate voi, però sì, sono nudi e nude, incredibile. Va bene, ci sono i Mumford & Sons che saranno il 7 luglio a Roma, l'Ippodromo delle Capannelle, li ascoltiamo. Questa è Here.

0: Il rock and roll è qui per restare.
1: Neil Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: piante questa canzone degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Sono loro che chiudono queste 3 ore di Breakfast in Rock. Grazie come sempre a tutti e tutte quante, è stato stupendo, ci siamo divertiti e divertite, ma non vi preoccupate perché io vi lascio con Adriana Rocking Weekend. Noi invece ci risentiamo domani dalle 7 alle 10 come Viola ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon weekend
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop le ciliegie fior-fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 9:57 minuti.
5: It's 9:57 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
6: Primo weekend di giugno e anche questo lo trascorriamo assieme qui su Virgin Radio, ma buongiorno a tutti voi amici e amiche di Rocky Weekend. Cominciano, ecco, le nostre 4 ore insieme, la nostra diretta qui su Virgin Radio. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Fatemi dare il buongiorno al sole di questa radio durante il weekend, la regia Thomas. Buongiorno, come
7: no.
6: Stai? Ecco, lui è il signor no, comincia dalla mattina. Così invece noi
7: buongiorno
6: siamo
7: a tutti.
6: Ecco, noi invece diciamo di sì alla vita questa mattina. Io vi do uno spoiler: oggi vi facciamo tornare a casa con il CD degli Shinedown, quindi attenzione, ma soprattutto parliamo di concerti. Ormai la stagione è ben che più aperta, c'è stato il concerto dei Metallica questa settimana, ne parleremo tra pochissimo. Dobbiamo cominciare sempre con la musica, sono 20 minuti senza interruzione del free rock. Questa mattina si apre con i Blink 182.

0: Il Take Another Day, gli Stereophonics, sono loro a chiudere il free rock di questa prima ora di Rock Your Weekend. Siete su Virgin Radio, buongiorno ancora a tutti voi. Come procede il vostro sabato? 342 41 41 411. Tra poco parleremo di tantissimi concerti, ma soprattutto questa settimana abbiamo assistito a quello dei Metallica, quindi io voglio sapere da voi all'ascolto, per chi ci è stato, sapete descrivermelo con una parola? Vi prego, ditemi per voi con una parola com'è stato questo concerto. Sicuramente incredibile, stupefacente, fantastico, però fate voi, perché voglio sapere, ecco, come insomma l'avete vissuto. Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio. Torniamo anche con i Franz Ferdinand.
1: Rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver!
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
5: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
17: Figurati, me ne trovano un altro.
16: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
17: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
18: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
23: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
24: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Seresto, allaccia la libertà!
25: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
26: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
27: Io Kamik.
26: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
27: Ma è Kamik.
26: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
27: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Walk Away, Franz Ferdinand, in questa prima ora di Rocky Weekend, che saranno in concerto targato Virgin Radio il 23 di luglio, Noisy Naples Fest. Direi che questo mese di giugno è cominciato benissimo, perché solo pochi giorni fa, il 3 giugno, abbiamo assistito al concerto dei Metallica, Stadio Dall'Ara di Bologna. Vi ho chiesto di descrivermelo con una parola. Sentiamo, Tommy.
1: Una parola sola: bestiale.
0: Beh, direi.
2: E per citare il mio professore delle superiori, direi che il concerto di Metallica è stato orgasmatico.
0: Eh beh, ci sta un saluto al professore delle superiori, mi fa molto piacere. Tra l'altro abbiamo visto anche, ecco, a noi seguito Kenny il Guerriero, ma secondo me nessuno di noi si aspettava una cosa del genere. Ma comunque giugno continua con i concerti, ormai ecco non abbiamo scampo e non vogliamo assolutamente averlo, perché la prossima settimana partirà anche il Firenze Rocks, sempre ecco concerti targati Virgin Radio, quelli del 12 di giugno alla Visarno Arena, lì si esibirà Lenny Kravitz, mentre il 14 saliranno su quel palco i fantastici Cure, e poi seguirà anche ecco la settimana ancora dopo, il 26 giugno, sempre alla Visarno Arena suoneranno Linkin Park, poi si partirà con la prima estate festival al Lido di Camaiore. Ci sono tantissimi artisti, andate sul nostro sito virginradio.it ecco per scoprirli. E anzi, a proposito del concerto dei Metallica, lì ci sono tutte le foto, ecco, sempre sul nostro sito virginradio.it. Ma a proposito di nuove uscite, proprio ieri 5 giugno è uscito il disco degli Evanescence, si chiama Sanctuary, e ascoltiamo proprio adesso il primo singolo che ha anticipato questo nuovo disco, si chiama Who Will You Follow.

0: All I Ever Am, i Cure, li vedremo live il 14 giugno, Firenze Rocks, Visarno Arena, un concerto targato Virgin Radio. Questa è la prima ora di Rockin' Weekend, restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico di Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Only goal.
4: Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Classics 1969.

Lady Lay, Bob Dylan, Virgin Classics del 1969, una coccola per in questo sabato mattina, magari per chi di voi ci sta seguendo su un Virgin Radio TV, perché vi ricordo che noi siamo anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it. Dicevo una coccola per chi è a casa, magari si è appena svegliato in questo sabato e sta prendendo un caffè con tutta calma, ma ci saranno anche persone chiaramente che stanno andando al mare, non lo so, perché qui a Milano fa veramente freschino, quindi non so com'è dalle vostre parti, da dove ci state ascoltando, magari ecco ce lo fate sapere, se siete al lavoro, raga, dai, è sabato, fa niente, insomma se siete all'ascolto di Virgin Radio noi restiamo assolutamente sempre insieme a voi, anche attraverso l'applicazione Thomas, lo dico sempre, lì anche se avete l'app e siete in Nuova Zelanda siamo con voi, non vi molliamo un attimo. Arrivano gli Editors su Virgin Radio, altro concerto che aspettiamo, 3 febbraio Alcatraz di Milano, sono tornati, l'hanno fatto alla grande, questa è Call It In.

0: In gli editors su Virgin Radio, in questa prima ora di Rocky Weekend, arriva anche Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato agli AC/DC.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Play Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di Back in Black degli AC/DC, l'omaggio al loro primo cantante Bon Scott, morto da rockstar nel 1979, e l'esordio del nuovo cantante Brian Johnson. Questo è il brano che lancia al successo il loro settimo album, Back in Black, che esce il 25 luglio dell'80, debutta al numero 1 in Inghilterra e al numero 4 in America e vende 50 milioni di copie, diventando uno dei dischi più venduti di sempre. La storia di Back in Black comincia con una telefonata. Brian Johnson, ex voce di una band di Newcastle chiamata Geordie, viene contattato da Angus e Malcolm Young per fare un'audizione con gli AC/DC. Avevo già 30 anni e avevo avuto le mie brutte esperienze. Dopo 3 anni in una band ero tornato a casa senza un soldo. Mi ero dato 2 settimane per capire cosa fare della mia vita. Poi ho ricevuto quella telefonata. Angus e Malcolm hanno pensato a vari nomi per sostituire Bon Scott: Noddy Holder degli Slade, Mark Storace dei Crocus, persino Iggy Pop. Poi scelgono Brian Johnson perché è stato notato proprio da Bon Scott. Una volta Bon ci ha detto: quel tipo sa cos'è il rock and roll. Brian Johnson incontra gli AC/DC a Londra, prova con loro qualche pezzo tra cui Wall of Rosie, che conosce benissimo, e poi torna a Newcastle. Non pensavo che mi avrebbero scelto, ha detto. Invece viene invitato ai Compass Studio di Nassau, alle Bahamas, dove gli AC/DC stanno registrando un album. È dedicato a Bon, parla della fine, ma non in un modo macabro, gli dice Angus. Deve essere una celebrazione rock and roll. La chitarra di Back in Black nasce nel backstage del tour di Highway to Hell. Malcolm e Angus lo perfezionano per mesi e quando Angus lo suona per la prima volta a Nassau con la sua Gibson SG, secondo Brian Johnson, è stato come sentire esplodere una bomba. Senza pensarci ho gridato le prime parole che mi venivano in mente: Back in Black, I hit the sack. Qualcosa è cambiato. Tutti si sono affacciati in studio per ascoltarci. È il pezzo che definisce il suono degli AC/DC e ha un messaggio molto semplice. Il rock and roll, ladies and gentlemen, non muore mai. Questo è Back in Black.

0: Non ci sono parole per descriverla. Back in Black degli AC/DC era Long Play Stories di Paolo Maggeri, che ci porta alla fine della nostra prima ora di diretta di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 10 e 58 minuti.
10: It's 10:58 a.m.
0: Sabato 6 giugno comincia la seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, ma buongiorno, buon weekend a tutti voi. Noi ricominciamo con il free rock ad aprirlo. Stavolta ci sono loro. Alzate il volume, arrivano i Green Day.

0: Nights on Malta, gli Smashing Pumpkins chiudono il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, vi faccio una domanda: secondo voi qual è il paese migliore per vivere al mondo? Ne parliamo tra pochissimo, ma prima torniamo anche con il Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza, è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea che

Castle of Glass, Linkin Park su Virgin Radio, concerto 26 giugno, Firenze, Bisarno Arena, non vediamo l'ora davvero. Allora, amici di Virgin Radio, prima vi ho chiesto qual è secondo voi il paese migliore per vivere al mondo. Voi dove vi trasferireste? Domanda ancora aperta, 342-4141-411. Ve lo chiedo perché il nuovo Immigration Index del 2026 ha incoronato un paese che ha le caratteristiche giuste per farci fare le valigie. Vi dico che nel 2025 il primo posto di questa classifica era occupato dall'Islanda. Infatti qualcuno di voi ha detto: secondo me l'Islanda paese top per viverci. Però adesso il primato lo detiene la Svizzera. Sono stati analizzati 82 paesi, erano 34 gli indicatori, tra cui il costo della vita, la felicità, gli stipendi, sicurezza, istruzione, sanità e tutto. E tra gli aspetti che distinguono la Svizzera, tra tutti rientrano il potenziale di guadagno. Si guadagna molto bene, Thomas, in Svizzera. Poi c'è anche chiaramente il buon accesso all'assistenza sanitaria, anche la presenza di comunità internazionali, qualità dei servizi. Insomma, pare che in Svizzera funzioni tutto come deve. Qualcuno che ci sente da lì lo può confermare. Intanto su Virgin Radio arriva anche Noah Kahan, questa è Doors.

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Day, Sam Fender. Amici di Virgin Radio, il 29 maggio è uscito un nuovo disco, quello degli Shinedown, si chiama 8, e noi vi diamo la possibilità di portarvi a casa il CD. Quindi adesso, in questo momento, dovete chiamare il numero verde 800 32 43 30 e il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Virgin Classics 1971.

0: David Bowie, il nostro Virgin Classic del 1971, in questa seconda ora di Rocky Weekend. E allora, il 29 maggio, quindi ecco, settimana scorsa, poco tempo fa, è uscito il nuovo disco degli Shinedown, si chiama 8, e oggi c'è qualcuno che si porta, ecco, questo disco, versione CD, a casa. Buongiorno Davide!
1: Buongiorno, buongiorno Adriana.
0: Benvenuto su Virgin Radio, come stai?
1: Sono contentissimo, bene. Sono molto felice.
0: Bene, ti piace? L'hai ascoltato il disco? Ti piacciono loro?
1: Mi piacciono un sacco gli Shinedown, non ho ancora avuto modo di ascoltare il disco, ma sicuramente...
0: adesso
1: troverò...
0: non hai scuse.
1: Esatto, troverò una bella oretta per mettermi lì con calma, con l'impianto, e ascoltarlo tutto d'un fiato.
0: Bravissimo, questa è una cosa che mi fa molto piacere sentire, perché l'ascolto attivo va proprio così, cioè ti metti lì comodo e ascolti tutto il disco, ascolti la musica. Da dove ci chiami?
1: Da Milano.
0: Da Milano. Ah, da qui, insomma, sei non lontano dagli studi.
1: Sono abbastanza vicino anche a dove faranno il concerto. Ho già preso i biglietti per l'Alcatraz.
0: Ah, benissimo. Allora, super fan, ci fa davvero tanto, tanto piacere che ascolterai tra le tue mura di casa con il CD questo disco meraviglioso. Noi ti auguriamo una felice giornata, Davide.
1: Anche a voi, una buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao. E allora, direi che li ascoltiamo tutti insieme qui su Virgin Radio. Shinedown, questa è Safe and Sound.

0: She's a River, i Simple Minds 1995 in questa seconda ora di Rocky Weekend, quasi finita. Continuano ad arrivarci i vostri messaggi, sono molto belli. Addirittura c'è chi ci dice: siamo appena usciti dall'acqua, vi ascoltiamo sempre. E no raga, anche in acqua ci dovete ascoltare. Grazie davvero, ecco, anche a tutti coloro che sono al mare. C'è anche chi è in partenza per l'Egitto, buon viaggio. Assolutamente, fateci sapere, arrivate sani e salvi. E insomma, restate ancora con noi perché si va avanti fino alle 14 per la diretta di Rocky Weekend. Noi torniamo tra pochissimo, solo dopo tutte le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
4: Sono le 11:59.
9: It's 11:59 a.m.
4: TGCOM 24, Breaking News.
10: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silveira, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo, dal forum economico a San Pietroburgo. Lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line.
11: Maniaci della qualità.
0: Sono le 12, questo vuol dire che comincia la terza ora di Rocky Weekend. Ancora buongiorno a tutti voi. Io vi dico che l'11 aprile 2027 a Milano Unipol Forum ci saranno live i 13 Seconds to Mars e aprono anche il nostro free rock.

0: I was made for loving you, i Kiss. 1979, sono loro a chiudere il free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Terza ora di Rocking Weekend, siete su Virgin Radio, buon sabato a tutti voi, restate qui, tra poco vi porto a Londra, precisamente a Camden Town, perché Paul McCartney ha in mente di fare una cosa davvero molto bella e interessante. Restate lì, noi torniamo tra poco con anche con i Darkness.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica!
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No!
18: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
25: Ecco la refurtiva McDonald's.
26: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
25: E ci sono anche i McFits irresistibili.
26: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
27: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
28: Sì, è di là sul divano.
27: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
28: E che fa? È uguale, no?
0: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

I Darkness con One Way Ticket. Amici di Virgin Radio, io vi dico di prendere un biglietto di sola andata per Londra il 10 di giugno, perché Paul McCartney ha annunciato un nuovo evento speciale, una conversazione con il pubblico che si terrà alla Roundhouse di Camden Town. E durante questo evento innanzitutto ci sarà Paul McCartney in carne ed ossa, che spiegherà in modo più dettagliato il processo di realizzazione del suo ultimo album The Boys of Dungeon Lane, raccontando quindi come sono stati composti tutti i brani, come è stata sviluppata la grafica, di come anche Andrew Watt sia entrato a far parte di questo progetto, di come Ringo Starr, ecco, di come tutti e due abbiano duettato insieme nel brano Home to Us. Insomma, ha voglia, ecco, di esternare, di far vivere un po' tutto il processo di realizzazione di questo disco, che ci sta piacendo, ci piace tantissimo. Io vi ricordo tra l'altro di recuperare anche lo speciale su quest'album sul nostro sito virginradio.it. Mentre passiamo alle grandi grandi novità di concerti del 2027, vi abbiamo annunciato una nuova data, 24 gennaio, segnatela in agenda, perché tornano i Nothing But Thieves a Milano, Unipol Forum. Li ascoltiamo anche adesso, questa Evolution.

0: Ci sono anche Fontaines DC con Roman Holiday su Virgin Radio in Rocky Weekend e tra pochissimo torniamo anche con un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No.
14: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Virgin Classics 1980.

Virgin Classic del 1980, questo dei Queen con Save Me, ma non vi parlo dei Queen, bensì dei Kiss, perché pubblicheranno il 27 di ottobre il libro Destroyer, The Definitive Visual History. Era il 1976 quando Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss pubblicarono Destroyer, album che li ha catapultati al successo planetario, e questa è una retrospettiva ufficiale che ci porta proprio dietro le quinte delle sessioni di registrazione, quindi anche nel backstage del tour straordinario che ne è seguito, e vi dico che ci offre spunti in realtà su tantissime cose, ad esempio l'importanza di Marlon Brando nella direzione dell'album, anche tutte le tensioni che ci sono state in studio di registrazione, la distruzione della chitarra preferita di Paul Stanley, la creazione dei costumi, della copertina, servizi fotografici e anche ad esempio la scommessa che ha portato alla nascita della Kiss Army, l'influenza di David Bowie sulla scenografia. Avete capito? C'è tanta roba, tra cui anche interviste a oltre 50 persone, incluse nuove interviste esclusive con Stanley, Simmons e anche il produttore Bob Ezrin, che rivelano anche tutto quel periodo lì, fatto di sesso, droga, rock and roll, che hanno contribuito alla realizzazione di quell'album. C'è davvero tantissimo. Io vi dico che c'è tantissimo anche sul nostro sito virginradio.it. Andate a vedere l'intervista che Andrea Rock ha fatto a Matthew Bellamy, The Muse, per il nuovo album The Wow Signal. Ascoltiamo adesso Be With You.

0: 1980 ci sono i Police a chiudere la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Noi torniamo dopo tutte le novità sui motori con Drive Up.
1: Rock and Roll
2: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12 e 58 minuti.
6: It's 12:58 p.m.
7: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Genesis, il brand di alta gamma del gruppo Hyundai, ufficializza il suo sbarco in Italia. Tre modelli a partire dalla Genesis GV60, un crossover con un look da coupé rialzata e dalla ricarica ultra rapida a 800 volt, capace di ripristinare l'energia dal 10 all'80% in meno di 20 minuti. Un gradino più sopra la Genesis GV70, con potenza complessiva di 490 cavalli. Il vertice della gamma è la Genesis G80, una berlina classica a tre volumi, lunga 5 metri e mossa da due motori elettrici. Skoda ha presentato in anteprima mondiale a Zurigo Epic, crossover urbano 100% elettrico che punta tutto su spazio, efficienza e accessibilità. Un SUV compatto di segmento B, moderno e di ultima generazione. Con un pieno di energia si riescono a percorrere 440 km. Linee pulite, calandra in nero lucido e firma luminosa a T, che sarà un elemento caratteristico anche delle future vetture di Skoda. Lo spazio a bordo non manca, con un bagagliaio da 475 litri tra i più capienti della sua categoria. Nel cofano trova posto un pratico vano per riporre i cavi della ricarica. Lancia ha svelato le prime foto della gamma, crossover di medie dimensioni che si affiancherà alla Y entro la fine dell'anno. Sarà disponibile con motorizzazioni mild hybrid o elettriche. La versione ibrida eroga 143 cavalli, mentre saranno disponibili diverse varianti a zero emissioni. Una da 227 cavalli con un'autonomia di 440 km, una da 242 cavalli con un'autonomia di 740 km e una top di gamma da 370 cavalli con trazione integrale e un'autonomia fino a 675 km. I primi esemplari della gamma sono in fase di collaudo su strada. Gli ordini saranno aperti in autunno. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Quarta ora di Rocky Weekend, ultima ora insieme qui su Virgin Radio. Noi ripartiamo con il free rock. Arriva un artista che salirà sul palco del Firenze Rocks Visarno Arena 12 di giugno. Lui è Lenny Kravitz.

0: Love, sono Ivan Allen, 1978, a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a €1,49.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

Ci sono anche i Placebo con This Picture in questa quarta ora di Rocking Weekend e anche loro li aspettiamo per un grande concerto targato Virgin Radio il 6 di novembre Milano Unipol Forum, anche lì lo dico, non vediamo l'ora.

Ma non vi molliamo un attimo e mai lo faremo. Tra l'altro voglio ricordarvi anche l'appuntamento della prossima settimana, giovedì 11 di giugno dalle ore 21 andrà in onda lo speciale realizzato da Paola Mogeri su Queen 2, album The Queen, meraviglioso, un appuntamento imperdibile. E poi voglio anche ringraziarvi, grazie sempre amici e amiche di Virgin Radio perché ci siete. Oggi addirittura ci avete scritto: siamo appena usciti dall'acqua e vi stiamo ascoltando. Hai capito, Pat? Cioè, noi vi accompagniamo al mare, fuori dal mare, dappertutto e anche durante i vostri viaggi. Ci fa molto piacere che voi ci rendiate partecipi di tutto ciò che fate. Va bene, bando alle ciance, direi di andare assolutamente avanti con la musica. Arriva un'altra grande band qui su Virgin Radio. Loro sono i Black Keys. Questa è Where There's Smoke, There's Fire.

0: sono cose che non puoi comprare. L'amore, la risata di tua figlia e certo vino rosso.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Patient number 9, Ozzy Osbourne, Jeff Beck su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un Virgin Classic dei Doors.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: Se avete un'auto elettrica ma temete il costo della ricarica, c'è un modo per risparmiare. Scaricate l'app My Atlante. Con l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€, ricaricate in ultra fast a 49 centesimi. In più avrete subito il 50% di chargeback in Green Gems. Per ogni euro ricaricato, Atlante vi offre 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. E sull'app trovate tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora, la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. A,
15: due A. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Virgin Classics 1971.

Virgin Classic del 1971, questo dei Doors, Riders on the Storm, ultimo pezzo sul vinile di LA Woman, il disco che segna un po' la fine dei Doors, che esce appunto il 19 di aprile del 1971, tre mesi dopo la scomparsa di Jim Morrison a Parigi. Morrison, la storia è questa: Morrison era arrivato a Los Angeles per studiare cinema alla UCLA e lì ha amato fortemente il linguaggio del cinema e ha scritto anche dei cortometraggi, sceneggiature diverse. Scrive anche Riders on the Storm, ispirandosi ad un film del 1953 che si chiamava The Hitchhiker e che racconta la storia vera di Billy Cook, che era un serial killer che colpisce a caso facendo l'autostop, e poi unisce questo alle suggestioni di un cortometraggio che ha girato e interpretato nel deserto californiano. In più ci unisce anche un blues psichedelico pazzesco, notturno, lasciando in questo modo una interpretazione bellissima, una delle sue interpretazioni più potenti, inquietanti e suggestive. Sempre bello ascoltare i Doors, sempre ovviamente bello ascoltare un brano incredibile come Riders on the Storm. Noi andiamo avanti anche con i concerti targati Virgin Radio di quest'anno, perché arrivano, tornano in Italia anche i Kasabian. 24 di luglio, Noisy Naples Fest, altro concerto, serie di concerti che poi si faranno a Napoli. Andate sul nostro sito virginradio.it per scoprirli tutti.

0: Hot Pretender, i Kasebian su Virgin Radio, e adesso arriva Paola Mogeri con il Long Plane Stories dedicato agli America.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di una canzone simbolo dell'America on the Road, con un titolo cinematografico affascinante. Non può che essere Ventura Highway degli America.

C'è una storia divertente sugli America che, pur avendo portato al successo la canzone folk americana, sono in realtà una band che nasce in Inghilterra. Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Dan Peake sono figli di tre militari americani stanziati in una base in Inghilterra. Sono cresciuti nei college britannici, hanno esordito il 20 dicembre del 70 in uno dei locali più storici di Londra, la Roundhouse. Sono andati in tour con gli Who Elton John e hanno anche registrato il loro primo album omonimo nel 1971 ai Trident Studios di Londra. Abbiamo fatto di tutto per non sembrare una band inglese che fa musica americana, ha detto Dewey Bunnell. Nel 1972 tornano a casa, vanno in tour nei college e poi entrano ai Record Plant Studios di Los Angeles per registrare il loro secondo album, che si intitola non a caso Homecoming. Il suono è più elettrico. In studio con la band c'è un batterista leggendario, Hal Blaine, che ha suonato anche con i Beach Boys. Homecoming esce il 15 novembre del 72 e lancia gli America al numero 9 negli Stati Uniti. La seconda storia divertente sugli America è quella del singolo Ventura Highway, che esce il 19 settembre del 72 e diventa subito un classico. La Ventura Highway in realtà non esiste, è solo un nome inventato da Dewey Bunnell per catturare l'attenzione del pubblico con il ricordo di un viaggio in auto da bambino lungo la Pacific Coast Highway. È il road trip più lungo della California, 1000 chilometri dal nord di San Francisco al sud di Los Angeles, passando anche dalla cittadina di Ventura. E allora ecco il suo racconto. Ricordo la costa dell'oceano che correva lungo la strada, le nuvole nel cielo e la nostra auto ferma all'incrocio per Ventura. Questa è Ventura Highway, gli America.

0: Ancora Highway America 1972, il Long Play Stories di Paola Mongeri che abbiamo assaporato alla fine delle nostre 4 ore di diretta di Rocky Weekend. Allora, voi restate dove siete, non vi muovete assolutamente. È pronta qui già negli studi Katy Passa, che resterà insieme a voi fino alle 18 per la seconda parte di Rocky Weekend. Io saluto, ringrazio Pat in regia. Buon lavoro anche a te, buon lavoro a tutti voi se siete al lavoro, buona giornata, buon sabato, buon tutto. Ecco, noi ci risentiamo domani mattina dalle 10 alle 14, sempre qui su Virgin Radio. Fate bravi, dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: Ciao Adriana, tante belle cose.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
9: It's 1:59 p.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio. Si ritorna in diretta. Che weekend, io sto già ridendo, te lo dico Patrizio. Allora, apriamo questa puntata, questa seconda parte di Rocky Weekend facendo un po' di matematica base. Quindi collezioniamo, addizioniamo le ore che abbiamo dormito io e te. Tu quante? Fammi un gesto.
1: Basta!
0: Che vuol dire tipo 3 o 4? Ecco, io anche. Facciamo che abbiamo dormito le ore che dovremmo dormire per stare bene in 2, quindi tendenzialmente ci dovremmo dare man forte più del solito, ma lo faremo perché siamo una squadra fortissima. Quindi un buon pomeriggio a tutti e a tutte da Katy Passa. Siamo qua fino alle 18 con la nostra musica che ci regge in piedi. Puoi parlare.
1: Stamattina la vedo dura.
0: Anche oggi pomeriggio, devo dire. Senti, dicevo, con la nostra musica, con noi che ci reggeremo in piedi reciprocamente. Ma poi ragazzi, si parla di rock and roll, noi ci svegliamo davanti a questo, così diventiamo delle cavallette. Soprattutto adesso ci godiamo i primi 20 minuti di musica senza interruzione che si chiamano Free Rock e ripartono con un grande album e un grande brano, American Idiot, i Green Day.

0: free rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Gli Smashing Pumpkins con questo brano, posso dirlo un po' impronunciabile, Sigommi, non lo so, voi ditecelo al 342-414-1411, perché devo dire è rimasta sempre un po' questione aperta qui anche su Virgin Radio Tra di Noi, mentre è assolutamente così, Agori Mori Mei, il nome dell'album che appunto ha tirato fuori Billy Corgan con la sua band nel 2024. 342-414-1411 perché ripetite Juvent è il nostro numero in diretta. Siccome abbiamo dormito poco, c'è qualcos'altro, Pat? Mi aiuti? No, siamo a posto, andiamo? Super easy. Tra pochissimo c'è il grande boss, Bruce Springsteen.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
17: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
18: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.
19: Che facciamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
21: Che confusione!
0: delusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No!
22: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
24: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
25: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
26: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

We take care of our own del grande Bruce Springsteen, dice proprio la verità, ci prendiamo cura di noi stessi, ma anche grazie a lui che è sempre qui con noi nelle nostre dirette su Virgin Radio. Siamo in Rocking Weekend, piccolo recap, io sono Katy Passa, c'è con me Patrizio Marchesan in regia. Quest'oggi sorreggiamo noi medesimi che abbiamo dormito poche ore ma che ci attiviamo come delle schegge quando si tratta di comunicarvi delle notizie legate ai nostri rocker, che trovate anche sul nostro sito virginradio.it. Quindi vi dico subito, per esempio, questo racconto simpatico, visto che tra poco li ascoltiamo, che riguarda Noel Gallagher, che mi ha fatto proprio tanto sorridere, perché di solito il weekend è quel momento in cui uno dice magari mi sono messo da parte dei soldi nella vita e quello che ho voluto regalarmi è stata una bella macchina, no? Quindi prendo e vado con X persone o anche da solo, da sola, a farmi un giro con la mia bella macchina nuova. Ecco, Noel ha rivelato un aneddoto che riguarda il suo rapporto con le automobili, cioè dice: non ho mai preso la patente, eppure nella sua vita ha acquistato diverse macchine. Negli anni 90 però, quando gli Oasis hanno raggiunto proprio l'apice della fama, Noel sentiva di essere diventato ormai, cioè, una rockstar di quelle vere, in piena regola, e per questo motivo ha pensato di doversi comprare una macchina costosa e adeguata al suo essere uno status symbol, no? Quella cosa lì. Quindi lui doveva avere una macchina incredibile. Si è preso una Mark II Jaguar del 1967 per la bellezza di 110.000 sterline, che sono circa 122.000 euro. Quando però poi la macchina gli è stata consegnata, era passato talmente tanto tempo che, oltre a non essersi ricordato di aver speso tutti quei soldi per una macchina, si è anche ricordato di non aver mai preso la patente. E vabbè, questi sono i fratelli Gallagher che ci fanno comunque sempre sorridere e sognare con la loro grande musica. Prima degli Oasis però c'è il nuovo di Nickelback, questo è Bones for the Crows.

0: I Rolling Stones con In The Stars, ed ero talmente impegnata a guardare il video che mi viene proprio voglia di lanciarvi e ricordarvi i contatti dei nostri canali video, perché c'è una Virgin Radio TV che potete assolutamente guardare attraverso il canale Sky 717, TV Sat canale 68. Poi ci sono le modalità online, quindi potete fare lo switch con la TV attraverso il sito, potete andare su Mediaset Infinity, e poi c'è l'app scaricabile gratuitamente a prova di tasca ovunque. Detto questo, i Rolling Stones, che le stelle le rappresentano davvero molto bene, ci ricordano che Ronnie Wood sarà al Lucca Summer Festival il 17 luglio. Ho detto tutto? Andiamo avanti? Sì, tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1977
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
14: Figurati, me ne trovano un altro.
13: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
14: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
15: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
21: Virgin Classics.
0: 1977.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way, un classicone del 1977 in diretta su Virgin Radio, e siamo in Rocking Weekend e questa è la seconda parte, è il nostro sabato pomeriggio, quindi benvenuto giugno, possiamo dirlo, perché noi del weekend è il primo sabato di giugno per noi, qui in diretta con tutte le persone all'ascolto. Sabato 6 giugno, io sono Katie Passa e volevo subito leggere anche al mio Pat Pat che è in regia un messaggio che ci arriva da un ascoltatore. Secondo me, che dice: dormito poco? Come dire, voi due che vi lamentate? Ho un bimbo di 9 mesi che sta mettendo i dentini superiori, stanotte sveglia all'1, alle 3, alle 5, alle 7, cioè la monitorate praticamente. Cioè, ha vinto lei, effettivamente. Comunque sì, abbiamo dormito poco in ogni caso e vabbè, ma fa ridere, fa sorridere, perché poi ti sale l'adrenalina in realtà ed è ancora più bello essere qui e fare le cose come si deve. Per esempio, parlare del nuovo brano dei Death Cab for Cutie. Quanto mi piace questa band e infatti continuano a produrre musica. Sai che questo, Pat, è il loro 11° album in studio. Molte persone non li conoscono, dicono sono nuovi. No, questo è l'11°, cioè ne hanno scritta di musica. Si chiama I Built You a Tower ed è uscito il 2 giugno, cioè da pochissimi giorni. Ben Gibbard descrive la traccia, che è il cantante, come una riflessione sul dover convincere se stessi e le persone vicine che vada tutto bene, e dice: anche quando ci si sente crollare dentro, comunque bisogna dire alle persone che va tutto bene. Il titolo e il ritornello infatti usano molto la metafora del sasso che rimbalza sull'acqua prima di affondare inesorabilmente sul fondo. Quindi sì, c'è sempre tanta profondità in tanti artisti che scrivono nel mondo del rock, però altrettanta resilienza, perché questo è il rock and roll: restare in piedi sulle nostre gambe e farlo fino alla fine. Tra le altre cose, l'album segna il ritorno della band a una produzione totalmente indipendente, quindi proprio back to the roots. E siccome eravamo nel mondo radici, perché usciamo da un Virgin Classic, li ascoltiamo col nuovo Death Cab for Cutie. Questo è Stone Over Water.

0: You, i Guns N' Roses del 1993, restate con noi su Virgin Radio, tra pochissimo c'è anche un nuovo free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
0: Siamo carichissimi, è tutto vero. Qui su Virgin Radio in diretta in Rocking Weekend ci sono io che sono Katy Passa, che sto con voi fino alle 18. C'è Patrizio Marchesan che guida questa macchina dalla regia. C'è la nostra musica meravigliosa e allora ascoltiamola. Ricominciamo con un free rock e gli Arctic Monkeys.

0: Worried Moon di Chris Cornell. Che bello questo 2015, quando così possiamo assaporare la grande, grandissima voce di Cornell grazie a brani tipo questo. Noi invece siamo qui in diretta nel nostro presente su Virgin Radio, 6 giugno 2026, è tutto nostro fino alle 18. Parlo di me, che sono Katy Passa, che resto con voi, e con Patrizio Marchesan in regia. Dove siete, amici? Che state facendo? Dove andate? Fatecelo sapere, perché comunque il weekend è sempre un momento in pace, di relax e di tante cose che sicuramente è piacevole leggere e poter raccontare. Quindi 342-414-1411. Tra pochissimo torniamo anche con i Jet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Questa è Rollover DJ, uno dei grandi singoli di questa band che si è fatta conoscere attraverso un album chiamato Get Born, tutti i singoli appunto che li hanno portati e li portano tuttora, diciamolo, in giro per il mondo. Jet, che poi vedono protagonista, Nick Chester, che gira anche spesso e volentieri come solista. Questo perché quest'album ha fatto veramente proprio da parterre per qualunque altra cosa poi volessero fare come band o come musicisti in separata sede. A proposito di cose belle che si fanno, ci sono un sacco di persone che ci scrivono. Voglio salutare tutte e tutti voi veramente, ma mi ha fatto sorridere il messaggio: saluti della mia barchetta di nome Caronte, questa è Marina di Goro. E poi il messaggio di Simona e Beppe, che dicono: ciao Ketty, io e mio marito siamo in macchina, quindi immagino sia Simona a scrivere, sulla A1 da questa mattina, stiamo tornando a casa a Roma dopo essere stata dai miei genitori, vita da pendolare, Roma Alessandria, Lazio Roma, quindi ci tenete compagnia per tutto il viaggio. Beh, amica mia, ti capisco perfettamente, spesso faccio anche io avanti e indietro tra Roma e Milano, quindi capisco molto bene. Però dai, è bello, è un nomadismo che appunto se si gode questa cosa attraverso la radio, si può anche trovare del tempo utile per ascoltare la musica che ci piace e magari farsi tenere compagnia da noi, cioè che siamo Ketty Passa e Patrizio Marchesan. E adesso, cara Simone, cari tutti voi, ci ascoltiamo i Picture Disc, queste Giants con Michael Schulte.

0: Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: È con la vibe di Machine Gun Kelly e l'ausilio di Fred Durst, questa Fix Our Face, che noi andiamo avanti qui in diretta su Virgin Radio, e tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: Le auto elettriche sono il futuro, ma quanto costa ricaricarle? Da oggi pochissimo, con l'app My Atlante. Scaricate l'app e attivate l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€. Per voi ricariche ultra fast a soli 49 centesimi e il 50% di chargeback in Green Gems. Vi spiego meglio. Per ogni euro ricaricato, Atlante vi regala 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. Quindi scaricate l'app e scoprite tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene.
20: Cadono sempre in avanti!
19: Dai, ti stanno malissimo!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Salve!
24: Ah, lei, ho un problema, sa?
23: Cioè?
24: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
23: Per 10 anni non le darà più fastidio.
24: Ha 6 balconi e un terrazzo!
23: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
25: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
26: La pubblicità sembra durare per sempre.
27: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
26: Poche cose sono per sempre.
27: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
28: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
29: Ecco la refurtiva McDonald's.
30: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
29: E ci sono anche i McFits irresistibili.
30: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Virgin Classics 1972.

Never Before Day di Purple. Era il 1972, ma è anche oggi, è sempre. Questo ci ricordano i nostri Virgin Classic. Che brani come Never Before e che album come Machine Head dei Deep Purple ci ricordano l'importanza reale del rock and roll e di tutte quelle fantastiche radici che sono letteralmente fondamentali. Allora andiamo avanti, però, perché ci sono personaggi che hanno creato tante fondamenta nel rock, perché chitarristi come Tom Morello, insomma, sono conosciuti ai più per essere parte della grande band Rage Against the Machine. Ma sappiamo poi che Tom Morello va in giro anche da solo, e soprattutto abbiamo scoperto da un po' di tempo, visto che l'anagrafe gli ha dato anche un po' modo di farla questa cosa, che il figlio, che diventa sempre più grande, sia diventato un vero e proprio musicista a tutti gli effetti. Quindi, parlando del nuovo singolo di Tom Morello, ci sono un po' di punti che lo riguardano. Il primo è che il brano appunto vanta la partecipazione di Roman Morello, figlio quindicenne ad oggi di Tom, definito dal padre un vero e proprio mago della chitarra, perché lui dice: Roman unisce le forze con me per dare via e vita a una serie di riff massicci, creando un vero e proprio passaggio di testimone generazionale del rock d'assalto. E poi in questo nuovo singolo di Tom Morello c'è la voce iconica, e devo dirlo assolutamente inconfondibile, di Serj Tankian, frontman di System of a Down. Tra le altre cose, quando arriverà questo 6 luglio che stiamo tanto aspettando? A breve, perché verranno in Italia System of a Down per un live firmato Virgin Radio assieme ai Queens of the Stone Age. Ma questa è un'altra storia. Tornando al nuovo singolo, sappiamo che in questo Adjourned i graffianti lamenti profetici di Serj si incastrano perfettamente con un sound estremamente distorto, che poi in punta di piedi vuole parlare di tutte le battaglie della società americana e contro la violenza sistemica. In punta di piedi chiaramente era ironico quando si parla di Tankian e di Morello. Quindi ascoltiamo Tom Morello, Adjourned, con Serj Tankian e Roman Morello.

Breaking the Girl da Blood Sugar Sex Magic era il 1991, quello dei Red Hot Chili Peppers. Invece oggi è il 6 giugno e ripartiamo con la terza ora in diretta in Rocking Weekend, seconda parte con me che sono Katie Pass, con Patrizio Marchesani in regia. E comunque oggi ci sono un sacco di novità, di nuovi dischi da ascoltare. Tutte le date sono su virginradio.it. invece noi abbiamo la musica in diretta, ripartiamo con gli ACDC.

0: E con l'inconfondibile suono dei Coldplay che chiudiamo il nostro Free Rock, ovvero i nostri 20 minuti di musica senza alcuna interruzione. Io sono Katy Passa, sto con voi fino alle 18 su Virgin Radio. Vi ricordo tutte le date firmate Virgin Radio sul nostro sito virginradio.it. Tra queste c'è anche quella dei Linkin Park, con cui torniamo tra pochissimo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No.
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Dei Linkin Park, un pezzo che veramente non avrebbe bisogno di disannuncio, ma quello che ci tengo a dire è grazie a Chester Bennington ogni qualvolta lo ascolto, ma anche a quei Linkin Park, quelli del 2001, perché poi grazie a quel momento lì e a tutto il percorso che hanno fatto sono ritornati a rinascere, a chiudere un cerchio e ad aprirne uno nuovo, perché la vita è fatta di questo, di cicli che si chiudono e che si aprono, giusto Pato? Ho detto una cosa intelligente. Intelligente, mediamente intelligente, va bene, possiamo continuare dicendovi che il 26 giugno i nuovi Linkin Park con la voce di Emily Armstrong saranno a Firenze Visarno Arena. La data è firmata a Virgin Radio, la bellissima notizia è che saremo lì con tutta la squadra, quindi venite a salutarci al nostro track. E a proposito di cicli che si chiudono e ripartono, nella più grande metafora del cerchio c'è anche il ritorno dei Greta Van Fleet. La curiosità più affascinante riguardo a questo ritorno proprio vede la genesi di questa traccia, di questo brano nuovo. Non si tratta infatti di un brano scritto di recente, ma nasce dal recupero di una delle primissime demo storiche della band. Succede spesso, l'hanno fatto per esempio anche i Guns N' Roses in tempi non sospetti, cioè qualche mese fa, appunto, di tornare con un pezzo nuovo che era rimasto dai tempi dei fine anni 90. Ecco, dicevamo di Greta Van Fleet, questo pezzo era rimasto sepolto per anni nei loro archivi, poi i fratelli l'hanno ripresa in mano per catturare nuovamente lo spirito grezzo proprio degli inizi e indomabile da garage letteralmente che caratterizzava i loro primissimi show nei club nel Michigan, e hanno deciso di fare questa cosa prima di tornare. Pensa un po', ci hanno anche detto mi sa che ci stiamo per sciogliere, ci hanno dato degli indizi un po' particolari sui social dicendoci cose che poi non erano assolutamente reali, per poi far esplodere invece questo bellissimo ritorno appunto nel 2026. Da pochissimo sono ritornati i Greta Van Fleet e questa è Play Your Games.

0: Uno dei bellissimi nuovi arrivi qui in diretta su Virgin Radio, questo pezzo dei Florence Road, Hanging Out to Dry. E noi andiamo avanti perché tra pochissimo anche c'è un Virgin Classic, sì, del 1976.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
13: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
12: Spiega meglio.
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
19: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Che confetti!
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
21: Virgin Classics
22: 1976.

che mitologici, Boston con More Than a Feeling 1976. Questo è l'anno di questo Virgin Classic che ci porta un po' a saltellare, Pat, guardami, eccomi qua che saltello tra i Boston e i Muse, perché i Muse sono ritornati quest'anno nel 2026, hanno fatto così l'ingresso dandoci delle notizie un po' più ufficiali di quelle che, diciamolo, in realtà ci davano a bricioline lo scorso anno, e hanno pubblicato un singolo, ma poi soprattutto un nuovo singolo da poche ore, che si chiama Night She Superstar, ed è il nuovo brano estratto dall'album The Wow Signal, che uscirà il 26 giugno. Di questo brano e di questo album soprattutto vi diciamo subito che c'è un'intervista sul nostro sito realizzata da Andrea Rock, quindi venite a vederla, tanto la trovate in home page virginradio.it, e ci sono tutti i segreti, perché ci è stato dato qualche dettaglio e anche qualche anteprima inerente al disco in base a quello che si sono detti Matthew Bellamy con Andrea, appunto. Però questo brano offre un ulteriore sguardo nell'universo di The Wow Signal, che prende il nome, pensate, da un misterioso, inspiegabile evento interstellare. La musica e le immagini che i Muse hanno rilasciato finora stanno rivelando fondamentalmente pezzo per pezzo l'universo di questo album, che ha un tema centrale che è uno dei misteri cosmici più affascinanti dell'ultimo secolo. Ve lo stiamo dicendo sempre, ma ve lo ripeto anche oggi: un potente segnale radio della durata di 72 secondi captato nel 1977 proveniente dalla costellazione del Sagittario. L'astronomo che scoprì l'anomalia circondò la celebre sequenza 6EQUJ5 e scrisse "Wow!" col punto esclamativo sul foglio di stampa a fianco, dando così il nome al segnale e consacrandolo nella storia della scienza e della cultura popolare. Di questo e di altro parla il disco dei Muse, ripeto, l'intervista è sul nostro sito. Adesso ascoltiamo il nuovo singolo in diretta su Virgin Radio, Night Shift Superstar.

0: Why Don't You Get a Job degli Offspring. Ed eravamo al 1999. Adesso ci sono le info sul traffico e poi si ritorna su Virgin Radio per l'ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. Palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
4: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia, rallentamenti per un incidente alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Lungo la tangenziale ovest di Milano, altre code per un incidente tra la statale 494 Vigevanese Nuova, Lorenteggio e Settimo Milanese e la statale 11 San Siro Fiera in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla A1 Firenze-Roma, rallentamenti tra Attigliano e Orvieto per un veicolo in panne in direzione di Firenze. Sulla 14 Pescara-Bari un incidente causa rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Sulla 24 tratto urbano romano per traffico code tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 131 Carlo Felice rallentamenti per un mezzo in panne all'incrocio Scala di Giocca, strada statale 127 Sarda in direzione dell'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, comandiamo la massima prudenza.
0: Quarta ed ultima ora in diretta su Virgin Radio. Io sono Katy Passa, resta Patrizio Marchesan a.k.a. Pat Pat in regia. Vi dico subito che ci sono 20 minuti di musica senza interruzione, meravigliosi. Noi riapriamo con un po' di malinconia. Questa è Sing e loro sono i Travis.

0: Un brano che ascolteremo veramente per ore. Per fortuna i Pink Floyd ci regalano queste meraviglie tipo Wish You Were Here. Era il 1975, invece oggi è sabato 6 giugno 2026. Siamo su Virgin Radio, questa è l'ultima parte di Rocking Weekend. Che ti passa con voi fino alle 18? C'è Pat Patty in regia e tra poco ci sono anche i Korn.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
13: Ah no, io riparto con Boscolo.
14: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
17: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
18: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
17: Cioè?
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go!
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
22: casco.
3: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve, ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
26: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Word Up dei Korn. Nel 2004 hanno fatto uscire questa raccolta chiamata Greatest Hits Volume 1, all'interno della quale c'era anche questo pezzo incredibile rivisitato dai Korn, e devo dire che è stato poi uno dei loro più grandi cavalli di battaglia. Ma Jonathan Davis ne sa tantissime, infatti torneranno a farci vedere quante ne sanno anche a Milano all'Unipol Forum, quindi avremo una data invernale italiana, perché vi ricordiamo che le abbiamo già visti l'anno scorso al Firenze Rocks per un live firmato Virgin Radio. Invece il 21 novembre di quest'anno saranno all'Unipol Forum di Milano, quindi che meraviglia goderseli in tutte le stagioni. E a proposito di gente che ritorna, andate su virginradio.it se siete fan dei Soundgarden, perché c'è un articolo che parla proprio di Kim Thayil, che è il chitarrista dei Soundgarden, che ha dichiarato che il lungo lavoro sulle ultime canzoni inedite di Chris Cornell sta per finire. È importante portare avanti l'eredità di Chris. Vogliamo fare le cose bene per il nostro amico e compagno di band, e qui c'è sempre una piccola lacrimuccia interiore che ci portiamo con tutta la gioia poi in realtà di ascoltare qualunque composizione, qualunque cosa che appartenga al presente dei Soundgarden, che vede i nomi appunto di Kim Thayil, di Matt Cameron e di Ben Shepherd, che hanno iniziato a trasformare proprio quei demo rimasti in vere e proprie canzoni. Dicono erano molto grezzi, come degli schizzi preparatori di un dipinto ad olio. Siamo nella fase di finalizzazione. Poi, dopo l'introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame, la band ha trovato l'energia e lo spirito giusto. Oltretutto, Kim Thayil si prepara ad uscire il 9 giugno con la sua biografia A Screaming Life Into the Super Unknown with Soundgarden and Beyond, in cui dice: racconterò la mia storia di un ragazzo americano, figlio di immigrati, cresciuto a Chicago insieme a un altro figlio di immigrati, Hiro Yamamoto. E ha detto, citando il bassista appunto che ha fondato i Soundgarden con Chris Cornell nel 1984, che non vede l'ora soprattutto di poter unire libro a musica. Noi siamo curiosi. Intanto c'è una bella novità che io ho sondato e ho guardato da vicino, quindi venite su virginradio.it se volete ascoltare l'intervista che io come Katie Pass ho fatto a Brent Smith degli Shinedown. Questo è il nuovo singolo, Young Again.

0: Se la musica è troppo alta, tu sei troppo vecchio.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: Window dei Foo Fighters, ritornano così, questo è il nuovo singolo di Your Favorite Toy, ma soprattutto la data, il 5 luglio si avvicina sempre di più, gli A-Days all'Ippodromo SNAI La Maura saranno proprio qui a Milano e vedranno i Foo Fighters dal vivo con gli Idols e tante altre band, quindi venite a scoprire il calendario, noi tra pochissimo torniamo per un altro Virgin Classic, andiamo al 1967.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: Se avete un'auto elettrica ma temete il costo della ricarica, c'è un modo per risparmiare. Scaricate l'app My Atlante. Con l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€, ricaricate in ultra fast a 49 centesimi. In più avete subito il 50% di chargeback in Green Gems. Per ogni euro ricaricato, Atlante vi offre 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. E sull'app trovate tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1967.

Sunshine of Your Love, Cream, il 1967. Ma noi più andiamo indietro e più ci rendiamo conto che c'è la spinta giusta per andare avanti, non soltanto in diretta su Virgin Radio, ma anche metaforicamente con la musica. Proprio è un tappeto di gomma il nostro momento Virgin Classic, vero Pat? È quella roba lì. Ma noi adesso vi ricordiamo subitissimo che anche se siamo nel weekend, ci sono un sacco di appuntamenti che riguardano la settimana e non soltanto le nostre dirette quotidiane, ma anche i best rock. Quindi dalle 21 ci sarà un bellissimo best rock dedicato ai Queen, a Queen 2, realizzato da Paola Maugeri. Ve lo stiamo dicendo in tutte le forme e ve lo dico anch'io, così come vi dico grazie, grazie e grazie per essere la grandissima famiglia del rock. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato oggi in diretta. Abbiamo avuto ed abbiamo un sacco di novità, quindi ci stiamo dedicando a raccontarvi la musica, però davvero grazie, come se vi avessi letti ed ascoltati tutti, veramente. Ditelo a tutti che ascoltate Virgin Radio, venite ai nostri concerti, venite a darci un bacio e un abbraccio e noi in cambio facciamo questo, condividiamo la musica migliore che c'è in circolazione. Questi sono gli Stone, Stack Up the Reasons.

0: Suck Up The Reasons, gli Stone, una novità proprio fresca di musica. E noi adesso invece andiamo dalla nostra Paola Maugeri perché c'è un nuovo Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo di Joan Jett, di una canzone che ha una dichiarazione di intenti, infatti diventa un classico del rock. Esce nel 1982 e si intitola I Love Rock and Roll. Tutti mi dicevano che le ragazze non potevano suonare il rock and roll, ma da quando avevo 15 anni ho provato a dimostrare che non è vero. Questa è la dichiarazione di intenti di Joan Marie Larkin, detta Joan Jett, nata in Pennsylvania, innamorata del rock and roll e arrivata a Los Angeles per suonare in una band. Non si trattava solo di fare rock and roll, ha spiegato in un'intervista in cui ha raccontato la sua carriera. Il punto era cercare di fare quello che volevo davvero nella vita. Devi lottare per quello che credi, se non lo fai sarà tutto orribile, e io l'ho fatto. Nel 1975 Joan Jett sale sul palco con una band tutta al femminile, The Runaways. Al tempo erano una novità, poi diventano un punto di riferimento della scena rock di Los Angeles e infine un esempio da seguire per generazioni di girl band e musiciste, dagli anni 80 fino a oggi. Dopo le Runaways arrivano i Blackhearts, una band con Joan Jett al centro e tre ragazzi intorno. Il primo album si intitola Bad Reputation e poi arriva I Love Rock and Roll, che esce il 18 novembre dell'81, vende 1 milione di copie e arriva al numero 2 in America. Joan Jett ha raccontato un aneddoto sulla sua passione per il rock. Quando ha 15 anni va a scuola di chitarra. Il suo insegnante vuole partire dalla musica folk e dall'acustica, ma lei non ha tempo e non ha voglia. Ama una band guidata da Suzy 4 e così inizia direttamente dalla chitarra elettrica. Anni dopo la passione è la stessa. Nell'81 vende gli album dei Blackhearts dal portabagagli della sua auto dopo i concerti. E alla fine il successo arriva, perché come ha detto lei stessa, succede solo se hai voglia di vivere in furgone, mangiare male, non guadagnare niente finché non arriva il momento. E allora tutto cambia con la cover di un pezzo del 76 della band Arrows, che è un titolo perfetto per lei e la porta al numero 1 in America. I Love Rock and Roll. Questa non può che essere Joan.

0: I Love Rock and Roll di John Jett and the Black Hearts. Noi lo ascolteremo fino a dopodomani, ma infatti potete sempre ascoltarlo perché è sempre presente su Virgin Radio. Io vi ricordo che noi siamo a sabato 6 giugno, quindi domani si ritorna per un'altra puntata della seconda parte di Rocking Weekend che mi vede protagonista. Io sono Katy Passa, ciao Pat Pat, sei stato molto carino anche oggi a viaggiare con me. Vi ricordo subito che dovete continuare a stare su Virgin Radio perché qui c'è la musica migliore di tutte. Ciao da Katy Passa.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente. L'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele. Il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno. È il suo quarto viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchie. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non
9: sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli.
10: No,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
4: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 9, lainate Como Chiasso, code per traffico tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo allo svincolo di Arenzano in direzione da Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della A8 Milano-Varese. Anche sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti collegamenti per traffico tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como in direzione di Lecco Monza. Sulla 4 Milano-Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine sulla statale 9 via Emilia code per un incidente all'incrocio Modena statale 255 di San Matteo Decima verso l'incrocio Rimini strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Virgin Classics
19: 1968. Virgin Radio.

0: Come rockstar ho due istinti. Voglia di divertirmi e voglia di cambiare il mondo. Ho la possibilità di fare entrambe le cose.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro. Ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile tre afghani e un pakistano, convalidati i fermi di due cittadini del Pakistan. Tre morti e due feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in due set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A14 Pescara-Bari per cantieri, traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli. Sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sulla A13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla A22 code per un mezzo pesante incidentato tra la barriera autostradale di Vipiteno e lo svincolo Brennero con fine di stato in direzione della Brennero. Lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso tra Lambrate e Cascinagobba in direzione di Lecco. Sulla statale 18 Tirrena inferiore invece è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Cirella. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online.

0: divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Best Rock 500.
17: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui?
16: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.

0: Sono le 21.
1: It's 9 p.m.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
2: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
15: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
19: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
20: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
25: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426.

0: 6. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 22.
8: It's 10 p.m.
2: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
9: Virgin Rock Live.
2: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
9: Virgin Rock Live.
2: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Anche per oggi, il più grande evento live è su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live.

0: Un grande evento rock da vivere alla radio.
1: Virgin Rock Live.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Virgin Rock Live.
19: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
18: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Che confusione sarà.
0: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Virgin Rock Live!
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
7: Virgin Rock Live!

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro.
11: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
23: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza, è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
1: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: È l'una.
3: It's 1 a.m.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: party.
1: Torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FusTea.it.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 2.
4: It's 2 a.m.
0: Style Rock.